comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

Usami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te. Ma sono più duro di un muro, ti ho preso per il culo.